qui non ver ma luce e tira forte il vento su una via caterasa davanti al golfo di Suriento.

potenza della lirica. Nave a ogni dramma un falso. C'è con un po' di trucco e con la mimica, puoi diventare anche un altro. Ma due occhi che ti guardano, così vicini.

evitare così una storia importante. Non volevo così ritrovarmi già grande.